etse o bonahala e se e le ya kgale. Mamele re sebeditse tlo ho re ngena ho shumana metso medu ho fihla mona. Ha ba na mo stetsong ka di dingwe la matso le tshela le tsi empa ga sebeditse hantle. Re phete hape nthuna na kong e tla. Ha eta tjena ya falla khanya ba falla ya go thuta 10 minutes ke di menolle tse meneng ya di mena e tloa ya pere mohudu. Tota bona hela le fola na kong love peace and happiness.

eleng dula ho modimo ya leng teng dula ho modimo ya phelang se ke wa tloa ho modimo ho ba no ke ke wa ba le bophelo ha o tloa ho modimo ho ba ne modimo ya leng teng o re ho nna le wena o re luna le se le shaotswe ka lentswe leo ke le boleletseng lona bona hle re shaotswe bala lentswe la modimo o tlotsebe ho ba le bophelo ho bane lentswe la hae le fana ka bophelo ha o le utlwa o tse lentsweng la hae se ke wa tloa ho modimo hle mo gomarele jolo ka sefate ho bane lekala ha le le notsi le ke ke la tseba ho beha ka lebitso la morena Jesu Kreste ka madi a morena Jesu Kreste gomarela modimo ya leng teng gomarela modimo ya phelang gomarela modimo hle se ke wa tloa pela hae mopatle o patlisise o tule ho yena o bane ke yena monga bophelo o bane ke yena ya o bolokileng le ho seng hona ha o tsoha ke ka lebaka la mohau wa hae ke ka lebaka la lerato la hae gomarela modimo hle dula ho yena le yena a tla dule ho wena o bane ha o ka tloa ho yena o ke ke wa ba le bophelo dula ho modimo dula ho yena o tlotse bo ba le bophelo bo sa feleng ka lebitso la morena Jesu Kreste wa Nazareta ka madi a morena Jesu ha e theowa temana yena o re ke nna sefate sa morara o re ke nna sefate sa morara o re dula ho nna le nna ke tle ke dule ho wena ka lebitso la morena Jesu ka madi a morena Jesu o re ke nna sefate sa morara mme lona le makala

Kgolo o khotsetse molemo phatlaletso ya temo ene yo fuparaletse tsona di le hakana mo e bang go sitetse e khopetse e le maoto mane ha e hate ka mago ha e be etse khotso ho tswa ho nna le moifo wa haeso le go ala phatlalatso sentse kere o na tefele ke manane o a mangatla latela a sena sa le moya mohoma temeng ga di

0: ke tsela ha ke ha ke re o go ba jwa sa ke le ka hore o dula fatshe o dula majwana taba di tshimetse me tharollo e tla ba teng hobane ho go tlhokang ke tswelopele ya ngwana Mosotho e ka ba dipapading kapa le bophelong ba ka kakaretso
1: position tse ya digolo agolo ena CEO ha mo le COO ke position tse golo agolo ka go gana.
0: It is very disturbing, I can assure you, it is very disturbing.
1: That is the idea. Who looking at that? What kind of things are going to happen? I'm going to
0: tell you.
1: Mamedi re fete ha ka metsotso ena mihlano e setseng pele re fitla ditabeng tsa ho ga borobong re shebavela dipetho ka mona ka ho Vodacom Premier League hona di tle di pokane ka tsela e jwang he mafelong ana beke re boela pa pa re shebe le kamane ka CAF modern le tle re shebile tlhopha sa rona sa mahala di ja batho. Hello mahala hello ne tle re shebile ka matlama holo eruption e go na tla tle ba pala ka tsela ya ngwe le ho ja he eng ke CCF ala di patio
2: e me ke hlokometse ka nnete go a empa he ha o e sheba home advantage ke a kgolang banana ba pela ha ya ke e le gona ka tla ga ba pela ha e ka nna ba tla ga igwala hona mo mme mamedi ha o sheba di bua petse letsatsing lang la moqebelo mo e leng gore hlokometse ka nnete sehlopha sa diodi se ile sa shapa jalo sane sa mzamane ka ntlha tse pedi ho ha o letho ya ba members e bapala ka o lekana le LMPS difofane e la shapuwa jalo ke matlama ka ntlha tse pedi ho e le nngwe ya ba letsatsing lane la maobane villa e la shapa LCS ka ntlha tse pedi ho e le nngwe bantu ya boyala ya shapa jalo LDF ka ntlha tse nne ho e le nngwe ya ba dinare e shapa jalo matshoga ka ntlha tse tharo ho e le nngwe majantsa e la shapa jalo le mkonkwing ka ntlha tse tharo ho e le nngwe
1: ka mo di bapetseng ka teng
2: ke ka mo di leng ka teng he tseno tsa tsatsi
1: le
2: me ke shebile me o shebile rena re bua le bizo na bontsha ka nete dintlha tse seng di le teng ka papadi tsena tse bileng teng fela tse tsa papadi tse tharo fela a kore e tla le kika wikinyene ya bogago fela le kika wa ithuta ka nete hlile hona le setsala ntlheng ya ho kogana
1: le ho ha kogo seng ba baketsa dintlha bana he hallo mahala hallo.
3: Hallo Pepper, hallo.
1: Hallo Mahala, hallo.
3: Hallo Lesotho, hallo.
1: Happiness.
3: Nnete ya modimo ba nna la kola di le ka mahlong monna ke a bona le gore ho nsela nthonyana nyana e monna o etsa jwa ene ha o kena monna wa sna e mundu a wa tseba he bo bo ha ntsha ba di
1: eh
3: wa jo eh spirit ke so se do le o go pidisa ga mo sna la ke mathwasa ba ene ke don da le la ke mo la le ke nda ke le nna ke tla ke bela
1: eh
3: ba tla ba nyukile kwa mo ke tswang teng mpa he ba nna la ba nyuku e batho ba nyuku ba nna ka dawo ntsa ka dihlomo
1: Slandom
3: Jerry Betsa ha se le taba ba se di jere nete le gola sa gola di re imetse ah Pepper e re ka wena mpe le di medise le sotlo ba sotlo ntate ke kena ka hetsa ka bo mahala ke re hallo mahala hallo ke di medise sol kesna our provider yo nete se bile go ri ba nna ne rena le yena ha ba ga tshela tsikane e ha ba ga tshela tsi ja o thotse kodo national sports complex ga le mona ha o tsamaile o bona bonthotse ka ntse no bo khodo national sports complex o kwata o kwata o sheba bona stoto se se ka efela as international ba le mona ke le go di go thwala mona pitch ground ka mona ka nyu ka royal stand table be te empa fela e kopantse yintsing yintsing yintsing ga le batho ba bolaelwa ka mo.

motjheso o na ka lebaka la El Nino, mme he o tla hopola hore letona la tikoloho le meru Mohlomphehi Thabo Mofosi o ne a ile a bua hona sealemoyeng se tshwanang ka sitana le televisheneng ya Lesotho ho hlokomedisa Basotho hore lekala la habo ka mafapha ohle a nang le seabo ditabeng tsena ba sentse ba tswile letsholo ho hlokomedisa Basotho hore na ba ka ipaballa jwang nakong ena ya motjheso o lebelletsweng e ka sitana le ho baballa tikoloho eo ba phelang ho yona. Mme a supa hore lekala la habo ka lefaphalane la bolepi le malala a laotse ho beha Basotho leseding kgafetsa le kgafetsa ka ditaba tsena tse amanang le motjheso ona o tlalehwang o ka lebellwa o bakwang ke El Nino. Mme o tla hopolae Mosotho haeso hore ha se lekgetlo la pele hlwahlwa ena e ka borwa ho Afrika e kopana le taba tsena tsa El Nino kapa motjheso ona o bakwang ke El Nino. Mme he le ha e le hore selemong sena tebello e ne e le hore o tla ba motjheso o phahameng, empa le ha ho le jwalo maemo a lehodimo ao re a bonang ha jwale a bonahala a ntse e le a sithabetseng haholo ho tloha mafelo a sa tswa feta a beke moo e hlileng ho kwahetseng meya dipula e ka sitana le ho kwaela ha maru. Mme bolepi bo ne bo ile ba supa hore le hlwa le ka nna la kgetheha dibakeng tse ding kapa tebello eno e le hore le kgethehe dibakeng tse ding. Ke ditaba he Mosotho haeso tse mabapi le taba ena ya El Nino. Mme o tla hopola he Mosotho haeso hore nakong ya ho feta ha ho ne ho ha dinaha tsa Afrika haholo hlwahlwa ena e ka borwa e ne e aparetswe ke El Nino, temo ke yona e ileng ya bonahala e hlile e ameha haholo. Lefapha la temo ke lona le ileng la tlalehwa le hlile le ameile haholo moo teng he dinaha tse mmalwa di ileng tsa lahlehelwa ke kotulo, diphoofolo le tsona kapa dihlahiswa tsa diphoofolo le tsona di ile tsa bonahala di hlile di theoha haholo. Mme ditlaleho ho tswa hona dinaheng tsane tsa Europe di boela di supa hore dihlahiswa tsa diphoofolo di bonahala di hlile di theohile haholo ka lebaka la ona maemo ano a lehodimo. Mme he dinaha tsena di sentse di thakelana ka malebela hore na ebe ke ditaba tsena tse ka lebellwang ke ditaba tse ka tsa atamelwang ka sebopeho sefe, haholo hobane ka nako ena ya motjheso ke taba eo ho yeng ho bonahale ditheko tsa dijo

Ditaba tsa hora ya boraro sealemoyeng sa Lesotho di balwa ke Puleng Sello Momamedi Kgotso. Lesotho le Kuwait di tiisitse selekane sa tsona ho ntlafatsa dikamano haholo ditabeng tsa dipolotiki, moruo le ntlafatso. Sena se latela dipuisano tse bileng dipakeng tsa letona la ditaba tsa ka ntle le dikamano tsa matjhabeng Mohlomphehi Dimpotau le wa mphato wa hae wa Kuwait Mohlomphehi Sheikh Jarrah, moo bobedi bona bo tshohlileng mekgwa ya ho ntlafatsa kgwebo le matsete hammoho le ho hlwaya dibaka tse ntjha tsa tshebedisano mmoho molemong wa dinaha tsena ka bobedi. Ba boetse ba bontsha boitlamo ho ntlafatsa setswalle sa nako e telele dipakeng tsa Lesotho le Kuwait le ho kgothaletsa kgolo ya moruo le nala ho tswela setjhaba molemo. Kopano ena ke karolo ya ketelo ya semmuso.

ho letho ntlha ho lekana ka nnete le setlhopha sa ne sa Lakio Sylvester mo e leng gore papadi eno le yona ebile e boima golo e leng gore ka nnete re tla lebelela gorena ebe setlhopha sena sa Orlando Pirates le sona se tla kutla ka tsela e jwang. Ke tsa tse dintse e leng gore ka nnete kwano go carefo re di shebile re ithutile ka nnete gore na di ka tsela e jwang, mme a se dipapadi tse e leng gore di lokela re tle redi ke ganyane gagolo ga maemo a ntseng a tswela pele a dipapadi a lokela gore ka nnete re tle re fumane tlholo ga golo karolong ena ya rona e tlhakwano go Aforika. Mme ngwana mme ga o sheba tse dintsentseng di fitlha tafoleng ya rona kwano re tlhokometse ka nnete gore di sa tswa felela gore setlhopha sane sa sebueledi ka nnete seketa go etsa tlaleo yo o sentshitseng ka nnete mokwetlisi wa sona e leng mongadi le tlhonono seemo tla gopola gore mongadi le tlhonono seemo ga bua ka letswalwa la kwano naheng ya Lesotho, mme ka nnete o qeteletse setlhopha seno sa sebueledi se bontsha ka mokgwa e leng go ka nnete ae se molokolotse. Ke tsa tsene ka ditaba tse e leng go le motho ka nnete o tla di ela tlhoko gore di ntse di etsagala gore di ntse di etsagala ka nnete, mme a o sheba ngwana mme tse dingwe tsa ditaba tse teng kwano tafoleng mafelong a na beke ya ditaba tse re neng ka ditlhokomela ke yane ya gore ka nnete motlhankanane Kylian Mbappe o tlhaeletse jalo ditabeng tse nneng di se monate tse bontsha etseng ka nnete go tshwere jalo lekuwang le kenyeletsang motlhankana ya dilemo di le 18 ya bontshang a ne a rerilwe nahenyane ya France gore ka nnete a ilo etsa ntho e kang go kwetela motlhankana enwa Kylian Mbappe, mme ke tsa tsene ka ditaba tse neng ka nnete sepolesa sa naheno ya France se bona etse ka nnete se disitse morago gore setle se bona gorena ka nnete ka morago se fumana ditaba tse jalo se rerile go etsa jwang tlaleo tse kantseno ka nnete di bonagala ga o tuse ditaba tse bonagalang di ne le lebisa ketsong ya mofuta o jalo di ne le lebisa ketsong ya mofuta o jalo, mme re ntse re le

Grazie, grazie a Fie, e non mi sono stato solo a dire che la cagino. The night bed, are it's okay, it's okay, it's okay, it's okay.

哇，le fu la Paulina Ramoko ya tlokaetsenye ka la mashume a mabedi a metso.

le tsatsinye la ka jeno e ka nnete me ga thala ine le ho senye mane ha jwa le jena a e ho sule monate ka nnete.

metsotsong e leshome le metso e robong jwale re lebile horenyane ya borobedi. Ehlile ha ho le tjena re se re hlile re suthela lenaneo lane la palo ya bu. Lira. Something inside so strong. Pina ena ile ya tumiswa jalo ke Kenny Rogers. Ke ntse ke rata letsatsing lena ka lira.

di kgeleke mang kudu a lona le tsena ka fitla ha re eng ha e bongata ba di kgeleke.

0: ma comunque chiaro qua se mo deva che da vedi di junta
1: ai le vo
0: dai
2: o le ta le nta te tsena di tsane melala nta te mo soko ba pelo ha butlalane nta te ha bo khang ha o jewe letho nta te mathata a bula tselello nta te mo holo ha le tsale tsela mo gena le skela ithata fa tsa dipelo tsa rona mare ta thojana nta te mo holo no nyana tsete ya tlola magarella o khono ka sotlane no khono tswa wiketetse nkgono go la tuku nkgono go la tuku hantle nkgono tata e nkgono legato le molemo bana ba ile tsa le nne ba nyatsa bobe ba nthata seemo ka mona ka mogotlong wa lephuthing ke a leboa ntate wa ka
1: a ke leboa
2: thank you ntate.

0: Eshume le metse seletse fela la metsotso re ya ho renyane ya bobedi. Ntse le di umatse na matile na la sele bana. Ai letwe.
1: Ka le ga dole ga mangete.
0: Ka fela.
1: Ke tsabala sa khuma. Ta di go pa o ile ta.
0: Le tate o jana ndate.
1: Ke le tale ng kholo khale ke le la le ta thunyane. Nda di ga nka. Le de linda di mohlo da go tsetsa le se u di di ya thua ka le wa tsena di tswa mangeng nda do tla sala go amogana ka maru skulu halong ja le ge
0: ka ke le buwe

0: mangwane.
1: Ai ledwe.
2: Ka lerato le ka magethende ke petswa majweng.
1: Ka ofela.
2: Re tshabana sa kgomo ngwaneso. Ke kopa o leta thojana le ntate kwena sito kukumua. Ntate ga di buka. Ntate khau. Ntate khau ka lutu. A khau ka thaku. Thoso ka lerumo. Ntate dinela morena sesela se setjha. Ntate modia tsebe. Ntate mmatla selo o se fumane. Nkgono kgotso ke lere la pholoho. Nkgono tshepong ya ka ke tshepile morena. Nkgono sediba sa bophelo ba kulang baga, ba nwa, ba fola. Nkgono ha o ja lefa, o thole, o na le nkgono Mmareleta Thojane mongalapa lena. Ntate matsoho a sebeletsa mmiso. Ntate mantswe a bohlokwa le a amohele. Ntate o poma poho dinaka e hlaba. Ntate re filwe Ntate re file palo, ntate lokolla kwetla palo di fale, ntate tetswa majweng maila boko ka o section. Ke a leboha ntate, ke nkgono re tla fuwa ka lereko, hona mona matianong a tsela tse nne ka dina boko kgolwa tswedi ke ntate.
1: A ke leboha.
2: Thank you ntate.
1: O kae motho mona? Ai let.
3: Ga le ga dole ga magata.
1: Ka fela.
3: E ga bana sa go mo. Ga le tsa ma le re. Ne nda
1: di.
3: O phela go mo lwa ne ga.
1: Ga le nda di o kae?
3: Ah, mo ra o tsam ba ba le tsike nda ta ba di. Ke ntse ke sa mo se di ga di tsama.
1: Bo ga ntse ba o bolela nda.
3: Ntse ga papa di masogora di papa thala khamba gara moto di tele te pusa di ba no ga di se di de buja ba ba nta o di tsi se me ntho tsentse ka tswa ke bohle o tsoga ga da tanda se ga tsaba o bo da da de buza ma bi ha o tswa mo
1: ah.